0: Savez-vous que RCF Notre-Dame a besoin de votre soutien régulier ? En donnant chaque mois, vous sécurisez la collecte de votre radio. Ce mode de paiement est sécurisé, déductible d'impôts, et vous pouvez l'arrêter à tout moment. Alors, si vous le pouvez, mettez en place dès maintenant un prélèvement automatique en quelques clics sur le site don.rcfnotredame.fr.
1: Et si cet été, on avait une attention particulière pour nos libraires ? Dans Libraires à l'air libre, nos libraires de France et de Belgique vous donneront leurs conseils de lecture et leurs coups de cœur du moment. Libraires à l'air libre, c'est du lundi au vendredi à 7h19.
2: Cet été, le béaba du christianisme vous fait redécouvrir les fondements de la religion chrétienne. Pauline de Torsiac nous éclaire sur les traditions, les offices, les sacrements des premières communautés à nos jours. Le béaba du christianisme, c'est tous les jours à 22h45.
3: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
4: Isanti. I vostri santi in lingua corsa.
5: Affistemo a Santa Marta. Santa Marta è una santa del primo secolo. A Betania, vicino a Gerusalemme, campane Marta, Maria e il suo fratello Lazzaro. E Gesù, nostro Signore, si cansava suente nella sua casa. Marta edda scucinava e fece rimporre un giorno a sua sorella d'un aiuto all'amica. E il Signore rispose: O Marta, quante tu ti rimusci, ti inchietti per moriosi, ma ciò che è importante più che o mangià è a parola di Dio. Santa Marta, in cuso fratello e in caso suredda, funu missi secondo la tradizione da Esa di Francia in una barca e sbarconu in Provenzia. So edi che dopo prima secolo convertino i provinziali. Marta venne i suoi giorni da pressa leggenda da Esa di Francia a Tarascono, inde, secondo ciò che si dice, aveva convertito un dragono che terrorizzava i luoghi a Tarasca, che aveva dato uso nome a città di Tarascono. Eccoci qual è la santa che fece mangiare il Signore nella sua casa e che convertì in caso suredda e il suo fratello un mezz'orno da Francia, o prima secolo.
4: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

0: les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais comment aimer sans gestes et paroles humaines ?
1: Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne e Gesù, o frutto di vostro seno e benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Porto Vecchio 97.8.
1: Isant, i vostri isant in lingua corsa.
2: Affistemo a Santa Marta. Santa Marta è una santa del primo secolo. A Betania, vicino a Gerusalemme, Campani, Marta, Maria e il suo fratello Lazzaro. E Gesù, nostro Signore, si cansava suente nella sua casa. Marta edda scucinava e fece rimporre un giorno a sua sorella d'un aiuto all'amica. E il Signore rispose: O Marta, quante tu ti rimusci, ti inchietti per moriosi, ma ciò che è importante più che o mangià è a parola di Dio. Santa Marta, in cuso fratello e in caso sorella, funu missi secondo la tradizione da Esa di Francia in una barca e sbarcono in Provenzia. So edi che dopo primo secolo convertino i provinziali. Marta venì i suoi orni da pressa leggenda da Esa di Francia a Tarascono, inde, secondo ciò che si dice, aveva convertito un dragono che terrorizzava i luoghi a Tarasca, che aveva dato uso nome a città di Tarascono. Eccoci qual è la santa che fece mangiare il Signore nella sua casa e che convertì in caso sorella e il suo fratello un mezz'orno da Francia, o prima sicuro.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

0: Bonjour à tous, siamo felici di ritrovare per una nuova emissione a Socio di Noi, ma parla oggi culture, lingua, canto, teatro, appena di tutto, con una socio che fa già a sua strada poi qualche tempo, comunque, della socio Vido da Imparere, e ricevamo il presidente Gappimacci, Renato Guti. Renato, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. E beh, mi faccio piacere di parlare di Vido da Imparere, che è un associo che di già qualche anno che esiste, è nato associo di Vato, di Radio Condelente, si sono accolti in un quartiere di Gan, a Naiaccio, e poi dopo qualche anno di esistenza, in 2005 di Brevadio, dunque sono più di 20 anni, va? Si è dichiarato ufficialmente, ha preso un nome di Vido, Vido da Imparere, con un senso preciso, un Vido è ciò che si fa travagliando a lana, sapete, con la rocca e un vuso, si mette a salire, ora si mette tutto l'ingegno personale, corporale, fisico, mentale, e Imparere perché siamo tutti a imparare. Anche Guido che insegna, allo stesso tempo che tu insegna, se tu trasmetti qualcosa, impara qualcosa. E questa è una scuola di Ciaraggio mutuale. Guido che insegna, impara, e Guido che impara, insegna allo stesso tempo. È ciò che è la trasmissione della cultura ed è un atto fondamentale, d'altronde in qualvuoi gusti, un campo. Una vede lì stessa, se non c'è mica trasmissione di cultura religiosa, di usapè che ha acquistato da quelli che sono venuti innanzi a noi, non c'è mica cultura, perché non c'è mica trasmissione.
0: Allora, i primatelli che erano? Lingua, canto?
1: Beh, la lingua era soprattutto un canto. Dopo è venuto o praticamente allo stesso tempo un canto, la necessità di trasmettere la lingua, per chi è un ettore maestro di la nostra cultura, che ci venne dai siguri innanzi a noi, che avevamo un duero di mantena, di spannare e di trasmettere ai generazioni che si presentano davanti a noi. Questo è un fatto maggiore di Ciaraggio d'ogni cultura, di trasmettersi dai maggiori ai ciughi, e dopo i ciughi crescono e trasmettono anche ai ciughi, a diventare maggiori. Questo è un affare come l'onda di un mare che viaggia, senza mai cessare.
0: Allora, prima abbiamo detto canto, dopo lingue a tempo e dopo strumenti.
1: E dopo gli strumenti sicuramente, strumenti di Ciaraggio a chitarra, pianoforte, e poi di nuovo a un certo momento avevamo un studello di cetra, perché di poi più di 40 anni sappiamo che Agostino ha riacquistato, a ringraziare Michele Raffaelli, ha ringraziato l'esercizio di cetra, che è uno strumento antico, che un momento dato a chitarra presa a soprano, ma non dovevo mica sventicare questo strumento che è eccetera. Dunque si è reso in tutto un momento dato che c'era una domanda ed è Antonio Tramini, di Noedo maestro di eccetera, chi ha dato lezione di eccetera, così eccetera, non è mica stata sventicata, si è trasmessa. Se succede una domanda che si faci in anni che viene, forse si pone a ripigliare i corsi di eccetera, ma diciamo che la trasmissione di la pratica di a chitarra o di un piano è un elemento massimo oggi, con tutti le possibilità di strumenti anche elettronici, numerici che ci sono, che aiutano ad opera.
0: Allora, a fianco a voi subito c'è stato Jean-Pierre Godinat e dopo d'altre persone?
1: Beh, c'è stata l'origine Jean-Pierre Godinat, c'è stato Claude Giorgetti, Diana Salicetti, parecchi altri, e dunque mi hanno domandato anche a me, d'altronde dopo che l'associazione è stato creato in 2000, ufficialmente in 2005, dopo sono stato presidente durante una decina d'anni, dopo a Giulagatto c'è stata la successione e dopo a Valle di un ripreso, ma a di un ripreso penso pa un anno o due, dopo c'è da essa qui qualche sera da pigliare a seguita, più giovane che me, perché c'ho diciamo, a mantena a lei e vedo tra generazioni passate, ma denuncio a trasmettere ai generazioni chi viene in avale, normale. Sì. La vita è fatta così, la generazione passata trasmette alle generazioni che viene. È importante perché allo stesso tempo c'è la creazione che si fa, c'è un, mica un associo di trasmissione. Filo da un parere, visto un, penso che è un punto maiù, un punteggio maiù anche, e di creare che dopo se no teatro, teatro è la trasmissione di un teatro, di va cose nuove, creazioni, che dopo se ne innovano, la musica, ed è qui, filo da un parere, è un luogo di creazioni. Se, c'è radio quotidiano, eh? Creazione è un affare d'ogni giorno, d'ogni momento della vita.
0: C'è stato un gruppo di maestrelli?
1: C'è un gruppo di maestrelli, prima c'era i Cinque Zor, c'è stato un gruppo, c'è un gruppo di maestrelli, ma è la seconda livella i gruppi che formano i studelli di un gruppo di uomini. C'è un gruppo di donne che sono 3-2 abbastanza numerosi e allo stesso tempo si è ripreso un gruppo buliato, uomini e donne, c'era di un gruppo, un insieme misto, che è necessario di maniera che i voci di uomini e di donne fossero insieme, e poi ci sono di noi i zitedi di Ciughi, i più Ciughi, che è uno sveglio musicale allo stesso tempo di a voci, ma di noi, di i ritmi, cercare di avere un maneggio di strumenti elementari che danno i primi suoni, che ingustano i sitedi, pianamente bene, dice radio, a entrare in un mondo musicale che è naturalmente un mondo musicale di sitedi.
0: Ah, si può dire che c'è un estro, tra virgolette, un filo d'imparare, una maniera di trasmettere particolare, qualcosa che è particolare, particolare a un filo d'imparare, alla socio.
1: C'è su filo che si tesse, ognuno tesse un filo, diciamo di quei somezzi fisici, morali, intellettuali e poi di creazione allo stesso tempo, perché ognuno ha la capacità di creare qualcosa mediante ciò che usa, partendo da ciò che usa e poi di nuovo continuando con ciò che impara ogni momento, quando è in figura di un parere, quando è in casa sua, quando è in scuola, quando è in fuori, quando pratica un'attività anche in campagna, si può cantare. In un momento dato sentite un canto d'aceto, un rumore che vi piace, vento, l'acqua che corre da vadina, e c'è qualcosa, risentite qualcosa, qualcosa che vi tocca un cuore, che vi tocca la mente, a sapere, come de. E la creazione si faccia così, c'è raggio di un modo praticamente naturale, come dire prima, quando dicevano i poeti di paesi, che certo non sapevano né leggere né scrivere, ma che facevano la poesia e che cantavano.
0: Allora, quanto a te oggi e quanto stagianti?
1: Allora, c'è più di 120 aderenti, e c'è, diciamo, di più, perché ci sono i zitedi, dunque di più che vengono a studelli differenti. C'è uno studello dunque di canto degli uomini, c'è un studello di canto di donne, c'è un studello di canto uomini e donne insieme martedì sera, dopo ci sono i studelli individuali sia di chitarra sia di piano, e dopo ci sono anche la chitarra, studere le disoparecchie a suonare insieme, e poi ci sono anche chi suonano di chitarra e allo stesso tempo cantano, dunque di maniera quando di so dicerà di una sua vita ordinaria in casa con un cuore di poter cantare e suonare a tempo, eh. E poi dopo c'è studiare di teatro.
0: E c'è una particolarità di noi, Renato, di una restituzione tutti l'anno nel mese di giugno.
1: Allora, prima di qui c'è emigrato poi un anno e mezzo avanti uno studiello di metrica poetica, di persone che cercano di imparare a maestrare tecnica di poesia a uso corso, verso tradizionale come da Pagliel, di un madrigale di radio di aggregazioni poetica, corsa in generale, ognuno secondo il suo estro personale. E allora c'è questa restituzione, penso che è un affare che è importante, che tutti gli studenti muscessero a un pubblico interessato tutto ciò che danno fatto durante l'annata, che dovessi creazione di poesia, un teatro, un canto di uomini, un canto di donne, un canto misto, i cittadini di noi sicuramente, e poi dopo di guidi che si esercitano una maestria di chitarra o di un pianoforte. È necessario di va su concerto, si concerti, di maniera che un popolo guidisse ciò che durante l'annata si è fatto in filo d'amparete.
0: E c'è di nuovo a lingua corsa? Dove?
1: Allora ci sono di nuovo tre corse di lingua corsa per i principianti, quindi chi sono giunti a un poco di ciaraggio all'acquisto mizzano, e poi dopo ci sono quelli che sono più assicurati, dunque ci sono tre studelli che la gente può passare da un anno all'altro. C'è radio passando in un studio che è qui che gli permette di acquistare di più di conoscenze, di avere una meglio maestria di lingua corsa, di maniera pure avere una discorsata secondo un luogo di desitrone e i persone che danno di petadede, di pure discorrere con edi. È un affare d'unico d'acquistare una sapienza un mondo e d'acquistare dice radio qualcosa che è di vita ogni giorno, ecco, davvero uno scambio che tu andessi anche in una bottega, in un macellare, in un speziale o un caffè così, o andando a spasso in un orso, in un carruglio di città o d'altro, A vita di Ciaraggio, la cultura è la vita, a vita è una cultura e la cultura è una vita, ecco, semplicemente le cose, come si fa, di maniera che a lei si vesti due persone, tre edi, semplicemente adoprendo su questa cultura che è a nostra, che non dipende che da noi di mantenerla e di spannarla e di trasmetterla.
0: A ringraziare Renato Gotti, presidente dell'Associo Vilo d'Amparere, di essere stato oggi un nostro invitato. Abbiamo parlato di gante di cultura e di lingua corsa. A presto.
1: Grazie a voi tutti, vi mando tanti saluti d'amicizia e venite a Vilo d'Amparere anche a passare un momento a discorrere e a sapere un po' ciò che noi vediamo, così vi accogliamo, siamo a parte tutti i giorni.
0: A ringraziarvi.
1: A presto, un abbraccio. A presto, a tutti.

0: Izant. Igost Izant in lingua corza.
1: Afistemu a Santa Marta. Santa Marta è una santa del primo secolo. A Betania, vicino a Gerusalemme, campani Marta, Maria e il suo fratello Lazzaro. E Gesù, nostro Signore, si cansava suente nella sua casa. Marta edda scucinava e fece rimporre un giorno a sua sorella di un aiuto all'amica. E il Signore rispose: oh Marta, quante tu ti rimusci, ti inchietti per moriosi, ma ciò che è importante più che un mangià è a parola di Dio. Santa Marta, in cuso fratello e in caso sorella, fu missi secondo la tradizione da Esa di Francia in una barca e sbarcono in Provenza. Soedi che dopo primo secolo convertino i provinciali. Marta venì i suoi orni da pressa leggenda da Esa di Francia a Tarascono, inde, secondo ciò che si dice, aveva convertito un dragono che terrorizzava i luoghi a Tarasca, che aveva dato il suo nome a città di Tarascono. Eccoci qual è la santa che fece mangiare il Signore nella sua casa e che convertì in caso sorella e il suo fratello un mezzogiorno da Francia, o prima sicuro.
0: Isanti, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.